incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens Equality Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.org.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

modello a pioggia. Disegnare griglie in questi cieli con la firma della loggia. Giocano a tris mentre fanno un'altra orgia. Sul letto con le teste di cavallo come Bolgiak. E in questo film c'è troppa action. Pensavi la P2 fosse la vecchia PlayStation? Come stai fre-

0: l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. Slow,

choose one.

L'uomo soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio.

gamberi blu nelle linguine, labbra sotto linguine quando sta per venire. Può bagnarmi il submariner in caso di lacrime, il cuore impermeabile. Piangerò solo fino a domani, poi farò un exchange come Armani. Niente

0: Sono le 4:01.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono. Nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: pressure it up.
1: Damn, but nothing like them ghetto parties. That shit was dangerous and fun. Cause every hood be up in there. Shit, you can meet you some fine ass freaks.
2: Oh my god.
1: You can get your ass beat. Hey, watch out. Make a choice.
3: Where you niggas from?
1: See what I mean?
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

The block is hot.

let them hold me, can't let them hold me, can't let them down.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Bella raga, qua è Secco. Volevo informarvi che è appena uscito il mio ultimo singolo. Si chiama Nubi, featuring Ame 2.0, Nerone e DJ Lil Cat, con una produzione incredibile di Carlito Shake. Lo puoi trovare su Hotblock Radio. Ascoltalo.

Hala, hala, prendo il 13 poi scendo in prato. Taglio l'infamia da sopra il mio prato. Quando hai bisogno vendi pezzi di prato. Oh, wow, questa Glock fuma come un Chiron. Tutti stretti dentro un ciamoncino. Rappresento per tutta la mia

0: so.
1: E questo è Queen Card 3. Kid Yugi, Young Trapper Guard. Ci siamo.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

is hot.

Oh, amo. Comunque, tutti questi vogliono fare sfera Shiva. Poi però nessuno ti paga una borsa di Hermes, né una vacanza alle Maldive, o un bel vestito Dolce Gabbana.

0: Mi spiace per te, vuoi fare sfere, basta, davvero,
1: davvero.
0: Disco di platino in una settimana, davvero,
1: davvero.
0: Fanculo i soldi, fanculo la fama, davvero,
1: fanculo.
0: Facciamo ancora sta roba per la strada, davvero.

0: rock is hot.
1: Sembra una maledizione.

0: Molto. Laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.
1: Di mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità, letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Trusce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: Pastille e Tori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

Con lo shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.
2: Mother, Jack the Smoker, Clover Gold, R.A. Finest, Glory Holy, da sempre, l'unica amica leale, per sempre. Ehi, hey! C'era un

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono

PT, spa o business, spa o pau, sulle tue gambine. Sto in giro la notte, mi piace delinquere. Kalashnikov non è piombini, voglio un Rolls Royce con gli interni Tiffany. Capo d'Assia, se sono sudatissimo.

penso povera Italia, penso alla mia vita, ci finirò di mezzo, sempre la mia fine, con Andre col fucile dietro la casa di Bise, per ridare i soldi non so il tempo che ci mise, ci ha legato molto, ora le strade sono divise, a un padre non sai mica cosa dire, uno qua ci prova a fare il serio però frate, come se ogni volta ci togliessero le pile, le nostre battaglie le hanno tutte sabotate, male, qui se non ti aiuti farai la fine di tutti, è meglio che non ci

sarà meglio fare come fai tu. Tu che nemmeno sai essere sincero, mi freghi una volta e non lo fai più. Persino Gesù si fidava di Pietro. Ora che ho 30 anni le mie fisse, diventare ricco non esiste. Sì, ma fra non è che non ci penso, com'è che te lo spieghi che non sono ancora triste?

0: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Bitch, we moving outside. Money nella zona è tipo Brooklyn outside. Youngblood do la direzione come movie outside. Dice Northside per il business, c'è più pussy sulla

0: vestivano Uterby. C'è tanto trash che un rapper ora mi sembra più un motherfucking blooper.
1: Bitch, se quello capo è solo bla bla. Snitch non ne ho con me, nessuno habla. Dripping dentro di

di 20 anni a gara. Gang finché non sarò in una bara. Bitch, we moving outside. Money nella zona è tipo Brooklyn outside. Youngblood ho la direzione tipo movie outside. Dice Northside per il business.

c'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.europa.org.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Swat Block Radio.

lunedì mattina. Non perderti, Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo

Benvenute e benvenuti, io sono Max Truce, state ascoltando le frequenze di Hot Block Radio. Il nostro format in realtà di oggi è un format un po' atipico, forse per chi ci segue da un po'. È un format che si occupa di psicologia, di psichiatria, di benessere mentale. In generale cerchiamo di fare divulgazione qui. Si chiama Live Fast Die Young e ovviamente non auguriamo la morte a Jung, a cui li vogliamo comunque bene. D'altro canto siamo tutti figli di Jung, si può dire, o figli di Freud addirittura, che non è un insulto, giuro non sto insultando nessuno. In mia compagnia oggi con me per parlare di ADHD e del suo meraviglioso podcast di riferimento che è Brain on Fire, che sta andando in onda su in realtà è termine sbagliato, diciamo diffuso sulle piattaforme, le maggiori piattaforme di streaming, e Stefano Bramanti, psichiatra che si occupa di neurodivergenze da un tot di anni, adesso lo conosceremo. Allora, ciao Stefano, grazie per aver accettato la mia intervista, questa intervista internos, si può dire, perché fondamentalmente io e Stefano ci siamo conosciuti nei reparti della struttura del San Luigi Gonzaga di Orbassano, ed è meraviglioso della struttura del San Luigi Gonzaga di Orbassano,

0: iniziata questa passione, o se è iniziata perché ti eri appassionato, eri già appassionato al tema delle neurodivergenze, o è nata, diciamo, incidentalmente?
1: Ma allora, ero appassionato ai temi legati alla salute mentale, quindi ho iniziato il percorso di specializzazione in psichiatria qua a Torino, nel gruppo del professor Maina a San Luigi, e da subito nei primi mesi mi sono occupato già di ADHD. Sono andato all'estero a fare formazione in Olanda con la professoressa Coy, che è una delle massime esperte in Europa e direi anche al mondo di ADHD. Ho fatto questa formazione e ho iniziato a occuparmi dei pazienti ADHD nell'ambulatorio dell'ospedale, e lì mi sono trovato a contatto con delle persone con delle caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle degli altri pazienti che accedono ai servizi di salute mentale, e a pelle mi sono trovato subito molto bene. Ero molto incuriosito dalle loro caratteristiche, dal fatto che avessero delle storie piuttosto articolate e che queste caratteristiche riguardassero tantissimi aspetti della loro vita, e quindi poi mi ci sono buttato di testa.
0: Secondo te quali sono le caratteristiche che distinguono, ecco, dai diffusi, più diffusi disturbi psicopatologici rispetto alla ADHD?
1: Allora, c'è una distinzione importante a monte, nel senso che la ADHD, come anche l'autismo, non è un disturbo, non è una condizione patologica, mentre se noi parliamo di disturbo depressivo, parliamo di disturbo bipolare, parliamo di una condizione che a un certo punto compare nella vita di un individuo, mediamente nella prima età adulta, per qualcuno anche un po' prima o un po' dopo, ma si tratta di una vera condizione patologica dell'organo cervello, ovviamente non soltanto del cervello, sto semplificando, che sviluppa uno stato di malattia. Se invece noi parliamo di ADHD e autismo, parliamo di caratteristiche di funzionamento di base che la persona ha da quando è bambino, la persona autistica, la persona ADHD, e così da sempre. Sono delle caratteristiche di funzionamento che ha una percentuale piccola di persone, percentuale piccola che si trova però a vivere in un mondo che è fatto per tutte le altre persone che noi chiamiamo neurotipiche, mentre le persone ADHD e le persone autistiche sono persone che definiamo neurodivergenti. Io infatti utilizzo dei termini diversi, di solito dico persona con disturbo depressivo, con disturbo bipolare, e parlo di persona ADHD, cioè utilizzo un linguaggio identitario quando parlo di ADHD e autismo, mentre utilizzo un linguaggio accessorio quando parlo di condizioni patologiche come il disturbo depressivo e il disturbo bipolare.
2: Hot Block Radio is unforgettable.
0: E io sono Max Truce, psicologo, psicoterapeuta in formazione, specializzando al San Luigi Gonzaga, e sto parlando e chiacchierando con il mio amico Stefano Bramanti, che si occupa di ADHD e di neurodivergenze, oltre che di psichiatria in generale. Tu sei psichiatra, insomma, mi stavi spiegando anche l'approccio che hai con rispetto alle altre psicopatologie in riferimento alla questione identitaria della neurodivergenza. Cioè, stiamo sostanzialmente dicendo, correggimi se sbaglio o se ho capito male, anche per spiegarlo meglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, quando si parla di neurodivergenza e di ADHD si parla di un funzionamento diverso rispetto alla neurotipicità, fra virgolette, che viene poi, che è più diffusa, ecco, mentre quando si parla di psicopatologie è una condizione patologica che effettivamente ha un esordio e un'eziopatogenesi, quindi di conseguenza è corretto?
1: Esatto, assolutamente corretto, nel senso che l'approccio è un approccio statistico, cioè io vedo come funziona la maggior parte delle persone dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista emotivo, e identifico che c'è una piccola percentuale di individui che ha un funzionamento differente, nel caso della ADHD, nel caso dell'autismo, ma anche dei disturbi specifici dell'apprendimento. Nel caso invece della depressione, per esempio, parliamo di una condizione patologica che subentra successivamente e può subentrare su una persona che ha un funzionamento nella norma inteso come norma statistica, quindi parliamo delle persone neurotipiche, ma un disturbo depressivo può anche comparire in una persona ADHD, in una persona autistica, anzi hanno una maggiore probabilità di sviluppare questo tipo di condizione patologica. Quindi sono persone con cui è molto bello lavorare, perché ti occupi di tutta la loro storia. Spesso, anzi per definizione, la ADHD deve esordire prima dei 12 anni, le caratteristiche di disattenzione, iperattività e impulsività devono essere presenti da prima dei 12 anni. Per semplificare e far capire a tutti, parliamo delle scuole elementari e delle scuole medie, che non vuol dire andare male a scuola, che non vuol dire avere problemi di rendimento, vuol dire avere certe caratteristiche presenti con una certa frequenza da prima dei 12 anni. Magari il rendimento è altissimo, ma quelle caratteristiche ci sono lo stesso.
0: Io mi chiedevo, forse tu che osservi e hai osservato

0: corso degli anni tantissime evoluzioni anche di questa modalità di funzionamento, mi chiedevo come sarà il futuro della ADHD o delle neurodivergenze nel mondo, ma anche in Italia soprattutto, perché una delle domande che ci fanno spesso anche i parenti dei nostri pazienti, sono giustamente preoccupati per il futuro dei loro figli o dei loro familiari, e quindi io mi ritrovo spesso a dover fare un discorso che probabilmente, e ora chiedo a te se sei d'accordo con me, probabilmente è una mia visione, cioè secondo me in futuro sarà la società si strutturerà sempre più anche in chiave neurodivergente, e proprio perché si stanno scoprendo, fra virgolette, non è una scoperta, è semplicemente più facile da osservare le neurodivergenze anche in chiave molto funzionale.
1: Sì, assolutamente. Allora, quello che ci aspettiamo e desideriamo in realtà è che l'Italia arrivi a una situazione simile a quella di altri paesi che possiamo dire più civili da un certo punto di vista, cioè che ci sia un approccio a vari livelli, quindi nel mondo della scuola ma anche a livello professionale, di maggior riconoscimento della diversità. La diversità è un valore, va riconosciuta, e di conseguenza gli ambienti all'interno dei quali noi ci muoviamo devono essere degli ambienti che accolgono questa diversità. Le persone ADHD, le persone autistiche, ma anche le persone con alto potenziale cognitivo, plus dotazione cognitiva, quindi quelle che hanno un'intelligenza cognitiva nettamente superiore rispetto alla media, hanno bisogno di ambienti con delle caratteristiche più adeguate a quelle che sono le loro caratteristiche di funzionamento. Quindi secondo me riuscire a riconoscere le peculiarità di un individuo, poter permettere a quella persona di esprimersi al meglio, aiuterà poi tutti quanti, aiuterà il mondo, la società di per sé. E c'è chi dice che in Italia si sta verificando in questo momento una vera e propria rivoluzione neurodivergente, soprattutto a partire dai social media, perché tantissime persone iniziano a parlarne per fare divulgazione e per aiutare tutti, non soltanto le persone neurodivergenti, ma anche le persone neurotipiche.
2: This is Hot Block Radio on Streaming FM and DAB.
0: Live Fast, Dae Jung, il nostro podcast dedicato al benessere mentale. Max Truce ha i microfoni con voi su Hot Block Radio, e in mia compagnia Stefano Bramanti, psichiatra, esperto di neurodivergenze, ADHD, e tutto un sostrato, si può dire, anzi uno spettro, forse meglio, è più corretto parlare di spettro di ambito neurodivergente, ma non solo, perché il nostro Stefano si occupa anche di divulgazione, di fatto ha prodotto insieme a Luca Massucco,
1: Lorenzo
0: ecco, ho sbagliato il nome, scusa, abbi pazienza, Lorenzo Massucco, c'era una L comunque, Lorenzo Massucco, di podcasting con questo meraviglioso podcast dedicato appunto alla ADHD e al racconto e alla raccolta delle esperienze di pazienti ADHD. Brain on Fire, ce lo vuoi raccontare e provare a spiegarci come è nata l'idea e come ti fa sentire, ecco, far parte di il divulgatore di questo tipo di funzionamento?
1: Ma allora, l'idea è nata da una necessità che era quella dei pazienti e delle famiglie dei pazienti. Nella mia attività clinica di tutti i giorni vedevo in continuazione persone che non vedevano riconosciute le loro difficoltà, e che quindi arrivavano a una diagnosi o riconoscimento della ADHD magari a 30 anni, a 40 anni, quando a 10 anni, 12 anni c'erano già delle caratteristiche molto molto evidenti. Nel percorso di valutazione di una persona ADHD si guardano le pagelle scolastiche, e spesso nelle pagelle scolastiche c'è già tutto scritto, c'è una diagnosi scritta, quindi diciamo la rabbia, la frustrazione di vedere delle persone con il riconoscimento di una condizione di questo tipo soltanto in tarda età, con tutte le conseguenze del caso, mi ha portato a dire ma forse bisognerebbe parlarne di più, sia in termini di divulgazione ma anche in termini di formazione. Brain on Fire ha permesso a tante persone di riconoscersi nelle caratteristiche di una persona ADHD, ma ha permesso per esempio a tanti insegnanti anche di comprendere meglio il funzionamento dei loro allievi. Ad esempio, io lavoro da tantissimo tempo con l'associazione ADHD Piemonte Famiglie Associate e con la loro presidentessa, che è Costanza Di Gaetano, e ho proposto a loro l'idea di un podcast. Mediamente le persone ADHD sono persone giovani che accedono facilmente a certi strumenti, e il podcast ci sembrava, diciamo, lo strumento più semplice per divulgare queste cose, anche più semplice per me che sono in realtà un timidone, quindi nascosto dietro un microfono senza le videocamere mi sento meglio. È stata un'esperienza divertentissima. Brain on Fire adesso ha due stagioni, ogni stagione, la prima è di 5 puntate e la seconda di 6 credo, e in ogni puntata c'è una persona di HD o un familiare di una persona di HD che insieme a me parla di un argomento specifico, e la prima puntata è appunto Vi presento la DHD.
0: Parliamo da un punto di vista terapeutico. Secondo te le potenzialità del mezzo podcasting o del mezzo radiofonico più in generale, da un punto di vista terapeutico, per come l'hai notato tu sui tuoi pazienti o sulle tue conoscenze, ha effettivamente una valenza terapeutica questo strumento, o è semplicemente un modo molto bello e molto agile anche di divulgare?
1: Ma secondo me ci sono entrambe le funzioni. Da un lato c'è la parte divulgativa e dall'altro c'è la parte terapeutico barra riabilitativa. Quello riguarda soprattutto, per esempio, le persone con funzionamento autistico. La radio, i podcast permettono a loro innanzitutto di prepararsi, non andare allo sbaraglio. Permettono un ambiente come questo, in cui siamo noi due, in un ambiente dal punto di vista sensoriale protetto, non ci sono troppi rumori, non ci sono troppe persone, quindi non siamo sovraccaricati dal punto di vista sensoriale ed emotivo. E però questa esperienza permette a loro di sentirsi efficaci, di far parte di un sistema, di ricostruire e raccontare anche degli aspetti della loro vita, e il sapersi raccontare fa parte di un percorso terapeutico sempre.
0: È inevitabile fare un raffronto anche a, per esempio, gli youtuber, no? Che di fatto è una di quelle prime sperimentazioni di podcasting, quando ancora non era effettivamente così diffuso il podcasting, ma che comunque è facilmente fruibile anche dai nostri pazienti, soprattutto da quelli più giovani, no? E che quindi forse gli dà anche un modello di vita a cui ambire, tra virgolette, che in effetti lascia la possibilità di immaginarsi o di potersi immaginare con un'identità differente, non solo quella del malato, tra virgolette, del neurodivergente.
1: Assolutamente sì, certo. Considera che negli ultimi anni sempre più youtuber o divulgatori su altre piattaforme social hanno anche apertamente dichiarato di essere delle persone con funzionamenti neurodivergenti. Ricordiamo che neurodivergente è un termine che deriva dagli ambienti sociali, è un termine politico-sociale, non è un termine medico-psicologico. Con neurodivergente noi intendiamo qualsiasi cosa che si discosta dalla norma statistica, dalla media, quindi non parliamo soltanto di ADHD. Una persona anche con depressione potrebbe definirsi neurodivergente, una persona con epilessia anche, o persone con disturbi neurologici che condizionano il neurosviluppo. Tantissimi divulgatori hanno iniziato a raccontare delle loro esperienze, hanno permesso anche agli altri di riconoscersi. Chi ha vinto quest'anno il premio come divulgatore dell'anno, una persona si chiama Edoardo Mocini, è un medico, quindi è un collega che ha pubblicamente dichiarato di essere una persona ADHD, e ne parlo liberamente perché lui mi ha detto che lo posso fare, ma perché lo si può trovare ovunque. E lui è, tra l'altro, uno degli ospiti di Brain on Fire, della seconda stagione della puntata ADHD e plus azione cognitiva. Quindi diciamo anche il fatto che tante persone hanno permesso ad altri di riconoscersi ha permesso a tanti di fare dei percorsi di maggiore autoefficacia.
3: This is Hot Black Radio on streaming FM and DAB.
0: Vorrei chiederti quali sono i tuoi riferimenti, anche se qualcuno si sente magari di volerti contattare o per sapere effettivamente come muoversi in questo ambito.
1: Ma allora, innanzitutto, come dicevi tu all'inizio, io faccio parte di una rete nazionale che si chiama RITA, che è la rete italiana di HD, ed è un grande esempio di collaborazione tra figure mediche, quindi psichiatri e psicologi. Siamo un gruppo di persone che si occupano di ADHD su tutto il territorio nazionale. Esiste una pagina sui social, esiste anche un sito internet in cui c'è proprio una mappa, e lì si vedono specialisti psichiatri e psicologi formati sulla ADHD. Sono persone che sono state selezionate, quindi siamo proprio certi del fatto che siano competenti, perché purtroppo non sempre è così, e quindi lì potete trovare qualcuno che vi possa aiutare nel caso di dubbi, curiosità o per avviare dei percorsi diagnostici o terapeutici. Nel mio caso io sono a Torino, sono anche un po' in Valsusa, tendenzialmente mi nascondo per il momento, non ho grandi, grandi social o pagine di divulgazione, chissà se questo cambierà in futuro, non lo so dire.
0: Ce lo auguriamo, perché mi piacerebbe seguirti sui social.
1: Ti ringrazio, adesso vediamo, devo superare appunto la mia timidezza sabauda e mi si trova a Torino, poi in realtà ho degli indirizzi mail che si trovano facilmente su internet.
0: Da un punto di vista di continuum sulla scoperta di questa tipologia di funzionamento, mi viene difficile definirla, perché mi viene da chiamarla disturbo, ma è un vezzo di fatto patologizzante un po' della clinica, no? In realtà abbiamo scoperto prima che è una questione di funzionamento più che di patologia, però su un continuum di scoperta riferimento a questo tipo tipo di funzionamento, in che dimensione siamo? Cioè, siamo più vicini al sapere tanto o al sapere poco?
1: Ah, sicuramente siamo più vicini al sapere molto di più di quello che sapevamo pochi anni fa. Cioè, in Italia negli ultimi 4-5 anni c'è stato un passo in avanti gigantesco rispetto a questo. Pensa solo che in Piemonte noi abbiamo un referente nel servizio pubblico per la ADHD dell'adulto in ogni distretto di salute mentale, che è una cosa che rispetto alla situazione di 5-6 anni fa era impensabile. A livello globale sappiamo molto di più e questo ci permette di avere tantissimi approcci terapeutici che vanno da strategie farmacologiche a approcci psicologici al coaching, che per certi versi si avvicina agli interventi psicologici, ma anche altri interventi riabilitativi. Ci sono delle aziende che stanno iniziando a interessarsi anche di dispositivi di altro tipo, non più strettamente interventi farmacologici e psicologici, da applicare nell'ambito della ADHD o nell'ambito anche dell'autismo. Sappiamo sempre di più, sappiamo ad esempio che la ADHD è una condizione genetica. Fondamentalmente la maggior parte della ADHD dipende da un corredo genetico di un certo tipo, quindi sono condizioni biologiche. È altamente probabile trovare infatti un familiare con ADHD o con un DSA o con autismo, soltanto che all'epoca non si riconoscevano queste caratteristiche.
0: Invece da un punto di vista di impatto sociale, so che te l'ho già fatta prima la domanda di come sarà la società in Italia, però mi chiedo se secondo te c'è la possibilità che le nostre scuole, che i nostri uffici, che le nostre, anche perché no, canali comunicativi siano sempre più neurodivergenti o comunque vicini alla neurodivergenza.
1: Lo sono già, nel senso che a scuola le persone autistiche, ADHD o le persone con disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche le persone con plus dotazione cognitiva hanno già dei percorsi scolastici differenti con quelle che si chiamano misure compensative e misure dispensative, quindi l'apprendimento è già adattato rispetto a quelle caratteristiche, e così gli aspetti di comunicazione. Pensiamo noi siamo due clinici, al nostro lavoro. Un tempo si pensava che la visita dovesse essere assolutamente un atto esclusivamente in presenza. Io vado in studio, in ospedale o in studio dal mio terapeuta, dal mio medico psichiatra, e faccio la visita solo in presenza. Per le persone ADHD e per le persone autistiche può essere estremamente difficile recarsi in uno studio medico per vari motivi. Dare a loro la possibilità di fare delle visite in telemedicina, quindi a distanza, e questo sicuramente il Covid ci ha aiutato molto, permette a loro di accedere a dei servizi. Diciamo, l'ambito privato si sta muovendo molto di più, il pubblico fa ancora un po' fatica ad adattarsi, ma fa parte delle cose, secondo me si arriverà anche lì. Ma così anche la scuola, sapere che abbiamo una persona autistica che magari è in una fase di sovraccarico sensoriale, quindi andare a scuola, prendere i mezzi pubblici, trovarsi in una scuola con tante persone può essere difficile, dargli la possibilità ogni tanto di seguire le lezioni da casa può essere uno strumento. Ogni tanto, non vuol dire assolutamente fare classi separate, questa è una grandissima stronzata, nel senso che la diversità va abbracciata e va inclusa, ok? E questo anche sul posto di lavoro. La possibilità di lavorare da casa. Per alcune persone ADHD lavorare da casa è estremamente più facile rispetto a lavorare in presenza con persone che passano, rumori, di nuovo i mezzi pubblici, il traffico, eccetera. Per altri invece lavorare da casa è estremamente difficile, quindi preferiscono lavorare in presenza. Bisogna iniziare a pensare che noi abbiamo a che fare con individui e quindi va adattato rispetto all'individuo. Io già parlo con i medici del lavoro, i medici che trovano delle soluzioni per gli impiegati o per altre figure professionali, e spesso mi trovo a concordare con il medico delle modalità di lavoro flessibile per queste persone. Secondo me dobbiamo andare in questa direzione in generale.
0: Io ringrazio il nostro Stefano Bramanti per averci prestato la sua conoscenza e la sua voce a parlare di queste tematiche che sono importantissime e lo saranno sempre di più in futuro. Ringrazio le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori per essere stati con noi su Live Fast Die Young. Sono Max Truce, questa è Hot Block Radio. Un saluto a Stefano ancora.
1: Grazie a tutte e a tutti.
0: Ci risentiamo la prossima puntata.
4: Di mattina, non perderti. Taccuini. L'attualità, letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
2: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
1: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
3: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
4: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
3: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
4: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo. E in ogni ultima fase hai dato il meglio per esserlo, specie quando era chiaro che per questo soffrivo.

ora tu stessi bene. E se chiamerai risponderò, come sai, come so, e non ne vale la pena che

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Resto l'anticonformista tra i doppiogiochisti. Per me amare sa di vita, se ci sopravvivi. So che sono produttiva solo a giorni grigi. L'autodistruzione a colazione.

Ok, yeah, yeah, yo. Ho la favola spacca, primo disco cultura italiana. Costruendo qualcosa di solido per chi ci crede, mica per la massa. Piuttosto che leccare il culo di qualcuno, chiedo solo fitta di sgaccia. Una carriera fatta di no, fa sì che sarò re, non sono una comparsa. Tolgo le Jordan 3, guido la macchina come se urgente. Addosso un peso differente, gente che dipende dalle mie scelte. Nessuno davvero sa come mi sento, ma è pronto a dir come si sente. Non sto dietro a cazzate da rapper, robe più serie al di fuori del rap. E mamma lo sa, il suo sorriso è l'optional preferito della nuova auto in garage. Nei Frankie Garage avevo rime su carta di quando ascoltavo Tupac.

Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: Lettori.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente e nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiato. Diario, vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafoe. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ogni giorno sono hot blog. Perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Kwa nini kesho?
1: You are crazy.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yeah.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30 di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15 i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri, Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa, gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: 6 di mattina, ti svegli e brucia già la prima cartina. Nessuno guarda quando il cielo è rubino, ti senti grande ma
1: non sai chi sei.
0: 6 di mattina, ancora sveglio, ci separa una linea. Io non so come dare inizio alla fine.

coltelli, parole, rasoi, yeah. Potresti prendere il volo Emirates, ma rimani chiusa nelle tue prigioni.

0: perché guardare giù è la vertigine. E allora, se stai sul filo dell'equilibrista, non guardare giù, sennò cadi, stile. È un momento straordinario.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: perché pure il DJ sta ribaltato. Mi ha detto ti amo riso perché stavo ribaltato.
1: La mia generazione no che non ce l'ha il quaderno. Scrive sui muri in centro

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Sono le 11.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
3: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Con il successo, il pilota 72 si attesta in vetta al Mondiale. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
3: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
2: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano. Nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli. Grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
4: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carì e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germani il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.

0: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: You know, sometimes we just go too far, we just end up doing too much.
2: Overdose. We can start fresh in the morning, long as we don't

is hot.

Saturn o con la stazione spaziale ci va alle stesse quote praticamente. Tra i 380 e i 400 km di quota. Ci va circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Body in the length.

0: Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
1: Cazzo che figata, ragazzi!

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Manuele è morto da una cifra, se si cifra l'hanno seppellito. Non sparava marine de latina, mando coro dengue sta latita. Questi numeri fondo una cappia, hai già voluto tuo sud della mappa. Ci ha mai voluto discutere che guardi.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
1: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
0: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa?

0: 4 giugno è già quasi tutto sold out.
1: È stato fondamentale, ero convinto che la stand up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
0: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
1: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
0: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Ora ho chiuso tutta la mia vita in una rima. Da quando guardavo gli allenarmi in copertina. Poi ho cercato solo di calmarmi e la morfina. È ciò che mi serve.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: ready, cause it's Chino time.
1: C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.
2: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block.

ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Yeah.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.

Sono cresciuto in un posto dove gli angeli erano più facili da mandar via, e i demoni ce li siamo tenuti dentro. Ora che ne sono uscito, i demoni li temo, e gli angeli invece continuo a cercarli.

0: Those I need.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: unbreakable.
1: Sulla notte diventiamo demoni. Levo il mio sguardo, ma so che sono già il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club, occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano, ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole.

0: Sta per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 16:04.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata.

Saturn o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Su Hot Block Radio sta per cominciare American Burger, il rap americano aggiornato ogni settimana.

0: Oh, okay. Oh, okay. Yeah. Oh, okay.
1: Pipe down, bitch. Pipe down. Do you want to fight? Do you want to fight? Okay, then.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
4: Su Hot Block Radio sta per cominciare American Burger, il rap americano aggiornato ogni settimana.

0: il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

I thought so.

0: like I was shedding weight. Steady cruise, I never had to move. Today amusing, had that $100 Huffy, I abused it. Burning wheels until they smoothed in. Never picked a road that most traveled on. With both feet in my shoes, I'm skipping through shit. The residual of who is who from what I'm paying dues with. So much playing in my face, my patience grew thin. Names that I was grouped with, the facts that they were saying wasn't truth then. My confidence was brewing, let them have it. Just pay me in my weight, I don't need the extra baggage. Crushed the tree up with the grabber off the beaten path. My feet stumping, beating up the gravel underneath me.
1: Son, you know once you start, there's no going back. This means total commitment. Once you begin the path, there is no leaving the path. Are you sure you're ready for that?
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros, arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e pur con qualche rischio di troppo chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Ogier Eliassim Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafo. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
3: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitano Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
4: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
3: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
4: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
3: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
2: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia. È l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio-Francia all'altra semifinale. Basket, semifinali scudetto alle 20, gara 2 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

guardava e scriveva canzoni in breda linguetudine. E l'abbraccio più forte che da ci mai rade era per non brua solitudine. Ti ricetto, non voglio cagnare, non voglio essere lato, voglio essere l'unica. Che sto mondo non l'ha mai salvata a chi lo comannuia.

0: sincero, solo me va a sonar bella.
1: Ci sono ideali supremi che brillano dentro di noi. Sogni e desideri così puri, così intensi, che la loro sola esistenza ci ispira, senza mai poterli afferrare davvero. Essi sono un richiamo costante verso l'alto, una promessa di qualcosa di più grande che guida la nostra strada.

0: E io perché ti piaccio?
1: Sei bella.
0: Lo so che sono bella. Me lo dicono tutti, a casa, a scuola, per strada.
2: Ho visto uomini che piangono.

ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te. 10 ragazzi per te. E dopo altri 10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te.

0: sei una leggenda, impara a leggendare.
1: Yeah. Cos'è la tua leggenda? Fatti raccontare nei secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli.

0: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18.

0: nostri lettori.
1: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Arnaud Lidan.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Patrimonio preferisco un infarto, il prete unisce le famiglie e non sa niente a riguardo. Ben vestito con i piedi di fango, pensi di essere felice oppure stai sognando. L'amore è il suo criterio, c'è differenza tra bisogno e desiderio. Se diventi adulto

Quante cose sono cambiate, sebbene sono i più giovani. C'è differenza tra sentire un fuoco dentro ed essere dei piromani. Amici, voi questo volevate? Essere arroganti e nominare l'arte con cui vi giustificate? Non ci credo. Non è la musica, parlo degli uomini, di come pure con il grano possano essere poveri. Un conto è farsi spazio e poi riempirlo con i mobili. Un conto è aver lo spazio e accoltellarsi per star comodi. Però io mi ricordo, d'estate rivedersi, fare il cerchio per rappare solo per appartenersi. Scappare per le vie senza prendere quelle cieche, perché o facevi il bigolo, ti bucavano come un bagel, poi canotte in mutande di camicia, far nascere qualcosa come chi studia ostetricia. E finché fare tanti soldi, allora io concordo, ma gli uomini dimenticano. Io invece mi ricordo che

0: a puzza di fogna.
1: Ma ricordo gli inverni alle panchine, quando 1.000 euro era molto meno di ciò che avevi da dire, quando 10 euro in canne la domenica era festa, senza i tossici di internet a inquinarci la testa, e le scarpe pulite in piazza con il panno, soltanto perché a volte era le stesse tutto l'anno. Se ti scordi chi eri, allora chiama e sarò pronto, se vuoi te lo racconto, perché

0: mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, cerco, cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso
0: come il sangue di Giorgiana Masi,
1: bianco
0: come la coca dentro i vostri nasi,
1: verde
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso
0: come il sangue di Carlo Giuliani,
1: bianco
0: come la chiesa e le sue lunghe mani,
1: verde
0: come le

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi sai così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della

0: ai poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: shit started. Get this shit started.
1: Suckers, suckers, suckers, suckers, suckers, suckers.
2: Sono le 19:02.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati, diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
2: L'economia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Sì, tu, amaci in un darien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Hey, y'all nigga crazy, man. Keep that like that.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Plug Radio!
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Non mi dico tu, buona. E se la colpa è su casa, e si chiede solo in tu, buona.
3: Great John on the beat, by the way.
2: That's how I do. That's how I get. That's how I do. That's how I just bless her, I chew. I'ma just bless her, I chew.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: is hot.
1: E non lo so se tornerò in quelle strade che non sanno più il mio nome, in quelle case che non sono state case, in quei casini che non posso più aggiustare. Nel tuo vestito margellato non mi sembri sincera.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Sono le 20.
0: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
1: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui mediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
0: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone probabilmente pakistane sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svajda e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
2: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
3: Abdul Kaiser.

0: partita in 20 e sarò l'unico a farcela.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

sei ancora fatto, eh? Non mi fare perdere tempo, fra, che non ti sento dalla vita. Dove cazzo sei? Sono nel blocco, fra, le strade hanno bisogno. Torna, torna, Skinny. Porta un po' di quella merda in strada, qua è tutto vuoto, non c'è nessuno. Fa un freddo del cazzo. Skinny, sei ancora fatto, esci fuori. Vecchio lupo, l'uomo pelo, porta un po'

Brutti figli di puttana, carogne, questo è il cazzo di contenitore. The Night Skinny, la merda è sotto pressione. Vecchio lupo. Nuova era, 2024, 2025. Skinny is back. Le strade sono calde, cotte. Ah!

Torino, la mangio cruda perché siamo a Torino. Il mattino allora in bocca, come un gizzino dentro casa di tua nonna. Temo nessuno crudo come la fassona, la mia avversione non è mai distorta. Eppure lassi tu e tricchi, grazie a me sono le skill, l'ho musica per G e per Maria.

0: degli attori.
1: Tua mamma non mangia e tu hai il dritto.

fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini. Ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, troviami le whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin. A furia di scampi e buon vino.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

0: telefono, Tazz. Mandano pizzo nel player del secolo.
1: Hot block radio, the block is hot.
2: Another one.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: tutta mai.
1: Siccome loro ti pigliato coro e non mi lasciate sola. Ma stai proteggendo tutti, mi sento sicura. Quando sto con te tu giuro non pensa a nessuno. Siccome loro perché tu tieni valore. Tu mi guardi sempre come fosse la prima volta. A girare sto mondo vuoi

0: per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
0: Cazzo, che figata, ragazzi!

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hotblock Radio, learn by listening.
3: I am Captain of Igor.
4: Huh? What? I'm on board like a motherfucker. Look.
5: This nigga is doing impressions. He's doing impressions. Hi, Tremaine.
6: I read,
7: No threat. You ready?
6: Yeah.

Hot block, radio, the block is hot.

0: you know when it's not a bad time.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: la Francia non è mai stata più vicina.
1: Francia non è mai stata più vicina.
0: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

Ragiono male appena vedo un problema. Perdo i rapporti quasi con tutti quanti. Se mi vuoi fottere fra fallo di schiena, perché ti scopo un giorno se tu è davanti. Ho sentito sparare e non mi sono calmato. Sto facendo la mola ma non mi sta cambiando. Se c'è bisogno io ho il coraggio di farlo.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Mother, you underestimated your child.
2: Yo.

is hot.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

rock is hot.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

porta. Sono al secondo giro, secondo tentativo. Se sento competition, secondo solo al destino. Milano è sempre bella, ma rende di più dal vivo. E dentro il club, in ogni direzione in cui guardo, vedo un amico.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Metti in un'ora, accende il fuoco nella Provence.
2: Parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio una

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio non è vera scelta, è passare un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene, rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono. E sono uguali a loro, ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con lo zenzero. E quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano. Quando il ghiaccio le ricopre, queste strade splendono. Io ti prego fai piano. Ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Moriremo per niente, non c'è niente di male.

stai? Poi ci sei andato in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, due minuti li hai. Se la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam, il nostro Vietnam. È proprio questo, né ben niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronti tra le vie del centro, soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabatto nel tempo, solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo, guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinarlo, ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu trattieni il fiato, è troppo tardi.

Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

His heart. Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yeah. Well, let's get it.

0: yeah. You coming to my answer machine service. I'm not here right now. Leave a message.
1: Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Back in the projects. Back in the projects. I lost it all. Now I'm back.

0: USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Roll camera and action.

0: sea god, Zeus, thunder, lightning, water. South, baby, effectual. I'm serious, like SM, but I don't play radio. Like, serious, like XM satellite.
1: Sono le 2:01.
2: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico.